0: Leporello, dove sei?
1: Son qui, per mia disgrazia, e voi?
0: Son qui.
1: Chi è morto? Voi o il vecchio?
0: Mi domanda da bestia. Il vecchio.
1: Bravo, due imprese leggiadre. Sforzar la figlia e ammazzare il padre.
0: L'ha voluto, suo danno.
1: Madonna Anna, cosa ha voluto?
0: Taci, non mi seccar. Vien meco, se non vuoi, qualche cosa ancora tu.
1: Non vo nulla, signor, non parlo

0: Orsù, spicciati presto. Cosa vuoi?
1: L'affare di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore. Purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Via.
1: E vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signore,

0: tal guisa.
1: E il giuramento?
0: Non so di giuramenti. Taci, oh Dio.
1: Non parlo più, non fiato, padron mio.
0: Così saremo amici. Corrodi un poco. Sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo sapere per porla in lista.
0: Va là che sei il gran uom. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mama. La vidi, ne parlai, e col casino questa notte verrà. Zitto! Pare sentir odor di femmina.
1: Aspetto che odorato perfetto.
0: L'aria mi par bella.
1: E che occhio dico?
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: siate più ragionevole! Mi pone cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuolo.
1: Salvo il velo!
0: Via, dile un poco.
1: E cosa devo dire?
0: Oh, sì, sì, dille pur tutto.
1: Tutto?
0: Tutto.
2: Ebbene, fa presto!
1: Madonna! Veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa, quando fosse che...

0: fratelli non merita che di lui ci pensiate.
1: Io scellerato m'incamò
0: dettori! E consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete

questo don picciol libro è tutto pieno lei di sue belle ogni villa, ogni mondo, ogni paese è testimone di sue donne sempre.

0: parliamo più di ciò. Mi basta l'animo di far quel che io ti dico, pur che lasciam le donne.
1: Lasciar le donne?
0: Pazzo. Lasciar le donne. Sai, quelle per me son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
2: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
0: È tutto amore. Io una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
2: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Orsù, cosa vorreste?
0: Odi! Ed esti tu la cameriera di donna Elvira?
2: Io no.
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Pare il mio leporello. Ora io con lei potrei tentarmi a mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
2: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Sbrigati via!
2: Signor, per più ragione!
0: Finiscila! Non soffro posizioni!

0: Mi pare che abbiate un'anima di bronzo.
1: Ah, tu sei gran gonzo. Ascolta bene. Quando questa qui viene, tu corri ad abbracciarla. Alle quattro carezze, fingi la voce mia. Poi, con bell'arte, cerca di condurla in altra parte.
0: Ma signor,
1: non ti reputi.
0: Ma se poi mi conosci?
1: Non ti conoscerà se tu non vuoi.
0: Ma zitto.
2: Come
1: vediamo che farà.
0: È imbroglio.

questa mano e bacio con trasporto a quei melomi. Purché la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre son

0: Oggi salviamo! Sì, corri, mi dice che trovare non vogliamo!
1: Altro farma!
0: Fermatevi! Mi pare qualcuno qui si muova!
1: E non fallo in vasetto!
0: Chi va là?
2: Non risponde!
0: Animo! Schiappa il muso!
1: Non è solo, ci vuole giudizio. Amici, voglio scoprire. Sei tu, Vasetto.
0: Appunto è quello, e tu?
1: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: E Forello? Servo di quell'ingegno cavaliere.
1: Certo! Di quel briccone,
0: di quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
1: Bagatelle, bravissimo Vasetto. Anch'io con voi munisco per fargli a quel birbo di padrone.

pazienza, se sotto la finestra pare un rumor sentite, ferite pur ferite, ferite pur ferite.

finestra apparella voi sentite. Ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, ferite, e mani voi trovadero, gli altri vadan là, e pian pian in lo cerchino.

0: Ottimamente! Dunque, dobbiamo ucciderlo?
1: Sicuro!
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: Oh, no! Voglio ammazzarlo! Vuoi farlo in 100 brani!
0: Hai buon arme?
1: Cuspetto! Copria questo moschetto! E poi questa pistola!
0: E poi...
1: Non basta!
0: Oh, basta certo!
1: Ora prendi!
0: Ah! Mi
1: disavorso!
0: Faccio, sei morto! Questo per ammazzarlo! Questo per farla in brani! Filano mascalzone! C'è Foracani!
2: No!
1: Ai, ai! La testa mia! Ai, ai! Le spalle! Il petto!
3: Di sentirmi male! Alla voce di Masetto!
1: Oh, Dio, Zerina! Zerina mia! Soccorso!
3: Cos'è stato?
1: Iniquo! Il scellerato mi rompono sei nervi!
3: Oh, poveretta me! Chi?
1: Leporello! O qualche diavolo che somiglia a lui!

0: E poi?
1: Qui, e ancora qui.
0: E poi non ti do un altro?
1: Vuol dir poco questo piede, questo braccio, e questa mano.
0: Oh, via, via, da ritrovarsi il resto è sano. Niente, prego a casa, perché tu mi prometti di essere.

notte fa gelume, s'avvicinami o ben, stiamoci qui a sposi, l'inghia da noi si sposta. Nulla, nulla, certi guardi io voler, se il nome è già lontano, ma come da costai liberarmi?

già capite comandò, già capite comandò. Chi m'ha detto non so nulla, non so nulla, nulla, nulla, nulla, nulla. Venirà questa fanciulla è un'orecchia, circoncinta, e con lei gira l'uomo, e con lei gira l'uomo. A voi signore, non dico niente, c'è il tuo timore, c'è il vaccino.

0: rifugiate qua. Irvala e piedi!
1: Concolante, sei sotto l'arco elemento!
0: Amici miei, dopo è

0: Este è buono. Ormai ce la cerca.
1: Che bella notte. È più chiara del giorno. Sembra fatta per girazonza a caccia di ragazze. È tardi? Oh, ancora non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper come è finito l'affare tra Leporello e Donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio.
2: Al fin vuole che io faccia un precipizio.
1: Ed esso? Oh, Leporello.
2: Chi mi chiama?
1: Non conosci il padrone?
2: Così non lo conoscessi?
1: Come, Birbo?
2: Ah, siete voi. Scusate.
1: Cos'è stato?
2: Per il caso la vostra io fui quasi accoppato.
1: Va bene, non era questo un onore per te.
2: Signore, vedo.
1: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti deggio dire.
2: Ma cosa fate qui?
1: Vien dentro, lo saprai. Diverse storielle che accadute mi son da che partisti. Ti dirò un'altra volta. Or, la più bella ti va solo narrar.
2: Donne Scalcenco.
1: C'è dubbio? Una fanciulla, bella, giovine, galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole. Dico poche parole, ella mi piglia. Sai per chi?
2: Non lo so.
1: Per Leporello.
2: Per me?
1: Perché?
2: Va bene.
1: La mano essa allora mi prende.
2: Ancora me.
1: Ma carezza, mi abbraccia. Caro mio Leporello, Leporello mio caro. Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
2: Oh, maledetto.
1: Dall'inganno approfitto, non so come mi riconosce. Rida, sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto per quel muretto, in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
1: Perché no?
2: Ma se fosse costei stata mia moglie?
1: Meglio ancora!

0: Chi ha parlato?
1: Ah, quel che anima sarà dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
0: Taci, sciocco! Chi va là? Chi va là?

0: vecchia buffonissima! Digli che questa sera la tenda cena, amico!
1: Che pazzia! Ma vi parlo! Potè! Mirà! Che terribile occhiata gli girà! Pare vivo! Pare che senta e che voglia parlare!
0: Orso va là! Ma qui t'ammazzo! E poi ti seppellisco!
1: Piano piano, signore, ora ubbidisco! O statua gentilissima e del gran commendatore, pardon, mi trova il cuore, non posso terminare.
0: Finiscia, ora il petto, ti metto a questa char, ti metto a questa char.
1: Che indigio, che capriccio,
0: che gusto, che spassetto,
1: io sento mi gelare,
0: lo voglio far tremare,
1: lo voglio far tremare. O statua gentilissima, benché di marmo siate, ah padron, padron mio, mirato, mirato, che seguita a guardare.

0: e bottoni da gigante, mi val proprio di svenire, mi val proprio di svenire.
1: Nel vedere i miei bottoni, mi val proprio

0: che valva la pedita,
1: proprio di svenir,
0: che bocconi da gigante,
1: proprio di svenir,
0: mi va proprio di svenir,
1: mi va proprio di svenir.
0: Giotto!

0: parla schietto, parla schietto, ma salzone.
1: Non mi lascia una flussione, le parole proferì, le parole proferì.
0: Gente mangia, fissa un poco.
1: Non so fare.
0: Ma sei?
1: Scusate, scusate. Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente, si eccellente.

andrò io stesso. Non ho più veleno amico, la mia anima sconderò.